0: A breve parlo francese.
1: Voilà, j'arrête mon français.
0: È una gioia e un onore stare qui.
1: C'est une joie et un honneur d'être ici.
0: Per me, per la mia famiglia.
1: Pour moi et ma famille.
0: Per mia moglie e mio figlio.
1: Pour mon épouse et mon fils.
0: E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita.
1: Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie.
0: Sono due giorni che stiamo qui.
1: Ça fait deux jours que nous sommes ici.
0: Veramente la Francia è bella.
1: Vraiment, la France est belle.
0: Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi.
1: Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'hospitalité.
0: E il sorriso.
1: Le sourire.
0: E la genuinità.
1: Et puis la simplicité.
0: Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia.
1: Pour nous c'est vraiment une joie.
0: Condividere con voi.
1: Partager avec vous.
0: Quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: Ce que Dieu a fait dans notre vie.
0: Magari uno pensa che Dio è una religione.
1: Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion.
0: Ma Dio non è una religione.
1: Mais Dieu n'est pas une religion.
0: Dio è una relazione.
1: Mais Dieu est une relation.
0: È una relazione personale con te.
1: C'est une relation personnelle avec toi.
0: E lui vuole questo da te.
1: Et lui veut cela avec toi.
0: Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli.
1: Moi je suis italien mais je suis de Naples.
0: In un quartiere che si chiama Scampia, Secondigliano.
1: Dans un quartier qui s'appelle Scampia.
0: Secondigliano,
1: c'est le nom du quartier.
0: Dove fanno Gomorra, non so se avete mai visto Gomorra. Gomorra, ok. E lì, quello è il mio quartiere.
1: Et là c'est mon quartier.
0: Sono cresciuto in quelle zone.
1: J'ai grandi dans cette zone.
0: Ancora oggi abito lì vicino.
1: Et j'habite encore dans cette région, dans cet endroit.
0: Ho mio padre che è stato 34 anni in carcere.
1: J'ai mon père qui est resté 34 ans en prison.
0: Ho mio zio che è stato 54 in carcere.

0: dimension. Donc, vous aviez quelque chose dans votre cœur de particulier en sachant que Dieu allait faire quelque chose ou...
1: Ok, non, quello che sto dicendo è che quando siete andati a quel campeggio, tuo marito ti ha detto quello che era veramente, quando hai saputo queste cose, in fatto tu sei rimasta con tuo marito, perché?
0: Allora, la mia famiglia non sapeva niente.
1: Ma famiglia non sapeva niente?
0: Io non potevo tornare a casa.
1: Je pouvais pas retourner à la maison.
0: E dire sto con un criminale.
1: Et dire à ma famille je suis avec un criminel.
0: Mia mamma mi avrebbe uccisa.
1: Ma mère m'aurait tué.
0: Quindi ero in mezzo a due fuochi.
1: J'étais au milieu de deux feux.
0: E solo Dio poteva tirarmi fuori.
1: Et il y a que Dieu qui pouvait me sortir de cette situation.
0: Quindi quando ci hanno invitato a questo ritiro.
1: Et quand ils nous ont invités à ce camping, à cette retraite.
0: Da un lato io non ci volevo andare.
1: D'un côté je voulais pas y aller.
0: Perché non vedevo l'ora che lo ammazzavano.
1: Je voyais pas le moment où ils allaient le tuer.
0: Perché se lo avrebbero ucciso.
1: S'il l'avait tué.
0: Sarei tornata a casa.
1: Je serais rentré à la maison.
0: E dire ok l'hanno ucciso non so niente.
1: Et j'aurais dit à mes parents ils l'ont tué je sais rien.
0: Mi sarei sentita libera.
1: Et je me serais senti libre.
0: E dall'altra parte.
1: Et de l'autre côté.
0: Io conoscevo un Gesù dei miracoli.
1: Je connais Jésus du miracle.
0: E quindi mi sono sentita trasportare a questo campeggio.
1: Je me suis senti poussé aller vers ce camping, cette retraite.
0: Poi Dio ha fatto la sua opera.
1: Et Dieu a fait son œuvre.
2: Depuis que Dieu a changé ta vie, enfin qu'il est rentré dans ta vie, à travers toutes les épreuves et tout ce que tu vis, au fond de ton cœur, t'as aucun doute et aucune peur. Je veux dire, il n'y a pas des fois où tu doutes des fois de sa parole. Par exemple, quand ton frère est mort, il n'y a pas des colères ou des choses qui vont t'arriver dans ta vie qui fait que des fois tu t'éloignes.
1: Donc, ça te chiede, da quando il tempo ti sei convertito, non ci sono mica dei momenti che delle volte tu dubbi, ci sono della rabbia, dei momenti difficili nella tua vita, anche delle volte anche sul fatto che Dio esiste, così così.
3: In Dio credo fermamente.
1: En Dieu, je crois fermement.
3: Perché l'ho conosciuto faccia a faccia.
1: Parce que je l'ai connu face à face.
3: Quando hanno ucciso mio fratello.
1: Quand ils ont tué mon frère.
3: Quale fatto?
0: Era arrabbiato, solo lì.
3: Sì, lì io ero arrabbiato.
1: Là j'étais vraiment en colère pour mon frère.
3: Io volevo uscire per uccidere quello che hanno ucciso mio fratello.
1: Je voulais sortir pour aller tuer la personne qui avait tué mon frère. J'étais prêt à tuer.
3: Non avevo paura di uccidere.
1: J'avais pas peur de tuer.
3: Anche se io servivo Dio.
1: Mais même si je servais Dieu.
3: Noi siamo fatti di anima, corpo e spirito.
1: Non è fatto di corpo, ma spirito.
3: La nostra mente è aperta.
1: Notre esprit est ouvert.
3: È aperta, no, a tanti attacchi.
1: È ouvert a beaucoup d'attaques.
3: E io ero debole spiritualmente.
1: E j'étais fragile spirituellement.
3: Come esiste Dio, esiste anche Satana.
1: E come esiste Dio, esiste aussi Satan.
3: Lavorava sul mio orgoglio.
1: E Satan travaillait sur mon orgueil.
3: Vedi, hanno ucciso tuo fratello, però tu non stai facendo nulla.
1: Et Satan me disait, tu vois, ils ont tué ton frère, toi tu fais rien. Pendant beaucoup de temps. Je voyais ces choses-là.
3: Ma il momento che io ero deciso.
1: Au moment où j'étais décidé.
3: Di uccidere queste persone.
1: D'aller tuer ces personnes.
3: Dio mi ha parlato.
1: Dieu m'a parlé.
3: E mi ha detto dove vai.
1: Et m'a dit mais tu vas où.
3: E me l'ha detto tramite mio padre.
1: Il l'a dit au travers de mon père.
3: Che mio padre stava fuori per breve tempo.
1: Que, à un moment donné où mon père était dehors pendant quelque temps.
3: E mio padre disse.
1: Et mon père m'a dit.
3: Ne ho perso uno, non ne voglio perdere due.
1: J'en ai perdu un, je ne veux pas en perdre deux.
3: E lì Dio ha iniziato a parlare della mia vita.
1: Et Dieu a parlé à ma vie.
3: Ha detto Sasa, se tu fai questo ti perdi.
1: Dieu m'a dit Sasa, si tu fais cela tu te perds.
3: Ma ero combattuto.
1: Mais c'était vraiment un combat.
3: Persone più grande di me nella fede.
1: Des personnes plus grandes que moi dans la foi.
3: Hanno iniziato a pregare per me, per la mia mente.
1: Des gens ont prié pour moi, pour mes sentiments.
3: E ho fatto una preghiera.
1: Et j'ai fait une prière.
3: Ok, ho detto ok, Dio.
1: Dieu.
3: Io voglio le loro ginocchia.
1: Je veux leurs genoux.
3: Di quello che hanno ucciso mio fratello.
1: De ceux qui ont tué mon frère.
3: E tre anni fa.
1: Et trois ans en arrière.
3: Vicino una donna vicino a me.
1: Et une femme s'approche de moi.
3: Io stavo parlando di Gesù nelle strade.
1: J'étais en train de parler de Jésus, faire des évangélisations, et cette femme pleurait.
3: Io non la conoscevo, lei piangeva.
1: Et cette femme, je ne la connaissais pas, elle pleurait.
3: Venne vicino a me.
1: Elle est venue vers moi.
3: E disse, tu non ti ricordi di me.
1: Elle m'a dit, mais toi, tu ne te rappelles pas de moi.
3: Detto, no,
1: je lui ai dit, je ne me rappelle pas de toi.
3: E lei mi disse, io sono la mamma di quello che ha ucciso tuo frère.
1: Moi, je suis la mère de ceux qui ont tué ton frère.
3: Lì per lì, volevo reagire, così ho fatto.
1: Comme ça, je l'ai presque réagir.
3: Poi Dio inizierà a parlare la mia vita.
1: E Dio ha cominciato a parlare mon cœur.
3: Ha detto ricordati di quella tua preghiera.
1: E rappelle-toi de ta prière.
3: E quindi l'ho abbracciata.
1: Alors j'ai embrassé.
3: E lei piangeva.
1: Et elle pleurait.
3: Io ho predicato il perdono.
1: J'ai prêché le pardon.
3: Ho lasciato il perdono.
1: Et j'ai laissé le pardon.
3: Perché il perdono è per i forti, non per i deboli.
1: Le pardon est pour les forts et pas pour les fragiles.
3: Io ho rilasciato quello che Dio ha messo nella mia vita.
1: Et donc j'ai donné ce que Dieu a donné à ma vie. La parole de Dieu dit.
3: Se io ho perdonato te, chi sei tu che non perdoni altri?
1: Si
3: io ho perdonato te.
1: Si moi je te pardonne, pourquoi tu pardonnes pas aux autres? Qui es-tu pour ne pas pardonner aux autres?
3: E quindi ho rilasciato il perdono.
1: Donc j'ai pardonné.
3: E lei va andata in una chiesa.
1: E t'es allé dans une église.
3: E questo è quello che Dio ha fatto.
1: Et c'est ce que Dieu a fait.
3: Ti ho risposto?
1: Est-ce que je t'ai répondu?
4: Est-ce que vous avez un soutien des églises italiennes, par exemple, comment vous vivez?
1: La domanda è come vivete, il vostro sostiene, chi vi sostiene?
3: Una domanda di $1 million.
1: Sì. Magari stasera lo facciamo.
3: A noi la Chiesa italiana.
1: L'Église italienne.
3: Non ci sostiene.
1: Non ci soutient pas.
3: Economicamente.
1: No. Economiquement.
3: Ma non perché non ci vuole sostenere.
1: C'est pas parce qu'il veut pas nous soutenir.
3: Perché non c'è la mentalità di sostenere i missionari.
1: Parce qu'il y a pas la mentalité de soutenir les missionnaires.
3: Non è magari come la Francia.
1: C'est peut-être pas comme en France.
3: Come l'America.
1: Comme en Amérique. Comme en Allemagne. Qui soutiennent les missionnaires.
3: Noi non veniamo sostenuti da nessuno.
1: Non è soutenu de personne. Et on vit des offrandes.
3: Allora viene qualcuno, ci dà un'offerta, noi la gradiamo.
1: Et quelqu'un nous donne.
3: Noi non cerchiamo mai niente a nessuno.
1: Voilà, on ne demande rien à personne et on accepte les offrandes. Mais on a un Dieu qui est riche.
3: Papa est riquissimo.
1: Notre Père est très riche.
3: Però lui mi provvede ogni cosa.
1: Et il pourvoit toute chose.
3: Quando mi sono convertito,
1: quand je me suis converti,
3: per 5 anni ho lavorato.
1: Pendant 5 ans j'ai travaillé.
3: Ho lavorato dalla mattina.
1: Je travaillais du matin.
3: Alla notte.
1: Jusqu'à la nuit.
3: Per 40-50 euro.
1: Pour 40-50 euros.
3: E mi sono veramente ucciso lavorando.
1: Je me suis vraiment tué au travail.
3: Ma dovevo dare dimostrazione a lei.
1: Je le montrais à elle, à mon épouse, et démontrer au monde que j'avais changé.
3: E 5-6 anni fa Dio mi ha chiamato a tempo pieno.
1: Et il y a 5-6 ans derrière, Dieu m'a appelé à plein temps.
3: E poi Dio provvede.
1: Et après Dieu pourvoit.
5: Vu qu'il il a été donc 24 ans, je crois, dans ce milieu-là, si je ne me trompe pas.
1: Donc tu sei stato fino a 24 anni nella camorra. 28 ans.
5: Voilà, ça crée une mentalité, des réflexes, des vices. Est-ce que tout cela est parti de façon immédiate, comme on appelle une délivrance ou quelque chose de miraculeux?
1: Ou avec du temps. Donc, siccome tu sei stato fino a 28 anni in questa mentalità della camorra, avevi dei riflessi, di mentalità, un modo di vivere, e quando ti sei convertito, che cosa ti è successo? Subito sei cambiato, ci è voluto del tempo perché certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, dei riflessi.
3: Sì, ci è voluto un po' di tempo.
1: Il a fallu du temps.
3: La mia vita subito è cambiata.
1: Ma la vita ha cambiato tout de suite.
3: Ho dato tutti i soldi indietro.
1: J'ai redonné l'argent que je devais.
3: Mi doveva 15.000, chi 10.000, 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro.
1: Il a redonné les sous à tout le monde.
3: Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello.
1: Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère.
3: Non ho voluto più nulla.
1: J'ai plus rien voulu.
3: Perché volevo. Era una persona nata di nuovo.
1: J'étais quelqu'un né nouveau.
3: È come se nella vita è la seconda opportunità.
1: C'était comme une autre, nouvelle opportunité pour moi.
3: Per me è stata un'opportunità.
1: C'était vraiment une opportunité.
3: E quindi ho lasciato ogni cosa.
1: J'ai tout laissé.
3: Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco.
1: E Dio mi ha messo delle persone a côté di me.
3: Che mi hanno aiutato.
1: Qui m'ont aidé.
3: Ma mi ha messo anche altre persone.
1: E mi ha messo aussi d'autres personnes.
3: Che hanno formato il mio carattere.
1: Qui m'ont aidé à former mon caractère.
3: Sai, era un carattere forte.
1: J'avais un caractère très fort.
3: Era abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone.
1: J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les personnes.
3: Non mi piace parlare al telefono.
1: J'aimais pas parler au téléphone.
3: E non ero abituato.
1: J'étais pas habitué.
3: E invece nel mondo cristiano,
1: par contre dans le monde chrétien,
3: funziona diversamente.
1: Ça fonctionne autrement.
3: E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore, ma perché hai fatto questo?
1: Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je me suis posé la question, mais pourquoi tu as fait cela?
3: E il pastore mi dice, no, ho fatto questo, ho fatto un errore o quel che sia, ero abituato a fare questo.
1: Et en fait, quand le pasteur quelque part se repentait.
3: E magari il pastore veniva anche intimorito, no?
1: Et le pasteur était intimidé.
3: Perché giustamente conosceva la mia vita.
1: Parce qu'il connaissait ma vie.
3: Ma io non volevo questo.
1: Et moi je voulais pas ça.
3: Però grazie a Dio per il pastore.
1: Merci Seigneur pour les pasteurs.
3: Perché ha formato la mia vita.
1: Parce qu'il a formé ma vie.
3: E questo è stato un po'.
1: Et ci vogliono i pastori.
3: Eh
1: già. Je dis il faut des pasteurs.
3: Un applauso per i pastori.